È difficile fare le cose difficili, parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco. Bambini, imparate a fare le cose difficili, dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si credono.

fare cose difficili, parlare al suo sordo, mostrare cose al cieco. Bambini, imparate a fare cose difficili, dare la mano al cieco.